grazia, chiedo a te, così, divino, in questo giorno di grazia, prego per te, Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te, sia fatta la tua volontà, così in cielo e così in terra. Nel Padre, Figlio, Spirito Santo. Amen.